quando richiesto presenziar, io per assenza so brillare. Cotel fedil, burocrazia, spretare carta,

sempre in contrasti. Conte si sta, conte si sta, e qua e là, e su e giù.

Ma che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre in contrasti. Con te si sta, con te si sta. E su, e giù, e qui, e là, e questo basti. Finir si può, finir si può. E sì, e no, e no. E sì, e qua, e là, e su, e giù, e

sempre in contrasti, con te si sta, con te si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no,

faccio incontrarsi, contessista, e qua, e là, e su, e giù, or questo basti, finir si può, e sì, e no, e sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e no, e sì, e no, or questo basti, finir si può, ma che ti pare?

all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio, all'orecchio,

quando richiesto presenziar, io per assenza so brillare. Caterve di burocrazia, spretare carta,

Ma che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre in contrasti. Con te si sta, con te si sta. E su, e giù, e qui, e là, per questo basti. Finir si può, finir si può. E sì, e no, e sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e

sempre in contrasti, con te si sta, con te si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, per questo basti, basti, basti.

sì, e qua e là, e su e giù, e sì e no, e no, e sì e no, per questo massimo, massimo, sì. Finire si può, finire si può, finire si può. Ma che ti pare? Ah.

all'orecchio le palle in tutti i tuoni, all'orecchio confessioni.